0: Mia è un anno assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia verde,
0: esitar non è più tempo, dite di sì.
2: Ma tanto!
3: Ed io consento, corri a prenderlo.

Regina, una decina devi inventare. Una bellita, una decina devi inventare. Se tu mi piazza qualche ragazza, dai con quella cercamela. Una decina devi inventare. Senza con ordine la sia, il minuetto, il la